0: ma solo toccami e prendimi questo fiore, amore.
1: Come to the Caribbean!
2: Caribbean.